ganu bisbi ganu bisbi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bisbune liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité